0: Nadhani mapapu na pata wakengi una ona bona yala kumbe ni cheki
1: una
0: una una una una.